Cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene, cosa tanto mi viene malo, mi viene